0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die 10 um 10 mit Landeswelle Thüringen.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, basta.